tua io. Chi a tu lo che? E onga onga ci gai te vai nei. Te tiaki u atu nei. Tamariki. Rapatuna. E te pa tonati.